0: ma taci,
1: ma quei,
0: mangia e taci,
1: ma voi,
0: lascia fare,
1: ma io,
0: lascia dire,
1: ohimè, che da fare, ohimè, che da fare, restare, papà dir, restare,